Bolina, King Mana Bolina. Kiri maloba mori verbia togo chufasi. Reverbia togo chufasi se puchiche lina lina la motule atura.